0: vedi come lo fuori.
1: Take the vehicle to call Georgia 8 to the Einstein Bagel.